ladi in vomit e di bacagone e ajikans sitters gi e ajidat egidi base tron indo lithidi attack do lithi ajidi territory e ajidi legal mate gi e ajid target out of the UK ishi ajid ya di beat ago di na kego di Iranians e abich e ajidi sanctions lisigi e ajid Ado ia di accused abi la I aji conduct I aji ia impulsic I do attacks ia bakat di ashni do I aji Iran I abi di Europe do I aji the US nge ia aji da nigo I a chida haza to atin tsko I a di tada na tan lingi I a la ilchina na ado lich

Яатай анис нь болцгоо ки арж наад асуу гизги Korean Shish Jara KTB 89.7 FM Donani za Korea dol ba khuin zin GDP SA dilnin gi la khilch deish al e yadi nilch zola e arj bedit e gori propane e arj safety tips gi la be khilch deish al e yadi chuish dol in gi ya nilch zola e arj dilnin gi propane Giddy safely, she did or storage later it down, though George was in that ea did logo, ea agi propane appliance again, ea da di tanks again, ea di quinne, ea da she ea di be gunne, di dat il cargo di space that hege ea garage, ea da basement gunne, ea agi, water hut ea digital lily agi to chago, ea agi ea gas gay, ea di propane din zola. She arch ea, the Hulchkin, she arch ea, the Eana Hookabe, Yaji, she arch the question hadlingo, e arch Hulchkin, la Koshe arche, ea, the detectives, e the leaksigi, donant ago, Lado ea, the Eashin Chago, e archi gasigi, ea, she did put out the lifty flames, a letter that the clegi, the corner that eggy, e da, this other spark that donilgi. E arch is totally distinguished as the little nut or jiggish arch material. E da di elet at the click the open flames. Ado e a di do choose the insta di lights. The appliance e da di base by nagi. E she di arch ea e do little arch di spark. Egi arch. Ado e a di but just do godly arch di. Eaginas arch di propane. Anja. Ado she di arch e arch. The natural which do little arch di kingi. It's under the other na, ado e aj ea di insto gish di shut off, as do lilti gas, ado she ea di turn gi ea di main, be tank valve gi e aj di bichin go she aj e hinch naj go di ol kili gi e big echo di clockwise, ado e ea she aj ea di safe e aj e which do lil good ea, ado ea di ba ea jos do ati reports do lilti aj ea di. Ea khad linki di leak, e aj shi di propane, e aj provider, and linki bichin huj dolne e da da, di ah nast e ahla ahla chin huj dolne, e bits ando ea di, ea safe distance, e bits ando, lado ea di check is dol lilkwa, dolne di wa budget ego, e aj di yedda anigi di professional, ea di inspect it dol lilki di system, abate de, ea nat an e aj dol lilki da, Di choose dos inlge e aje, e ya di propane e appliance dan linge, e aje, wado e ya di hat o e aje di hajo di safe, storage do lilto, e an chachato lilti handling, e ya shi di alhacha di yiddeko, e aje josan do lilti upright, alhacha e ya di storage do lilto, e ya di transport, e jil int o lilti tankgi, e ya di dago suzino, e aje di. E baka e aj abad yagi di foot ring di slingi e ya di e do e ya shi baka da do e aj di e beside ge e ya do da lado di logo e aj storage leko e ya di keeps do lilti spare do e aj e ya di disconnect as do lilti tanks ge di logo e bi ge shi di yego na haj chigo di well ventilated nas aj shi di bitsa do e aj The direct sunlight do aje the temperatures dan lingi ya shi di ladin is not in not dago nil kidgi aje aro ya di do ya di khunne ekone ya storage leta ya di shi ya di do I keep just send that the propane cylinders ya di khunne e hwan kunne do basement ya da di garage dot ego da da ya di chedeki ya biye Ado ea di stables do lilki ishi ea di placement ea aj secures do lilti grill bin yagi di tanks ako ea aj ea di do na ato lzilta ea aj ado ea di bitza ahat ea do lilti carbon monoxide poison di slingi ishi di akui na kha ea aj huanan ea do lil ea aj ea di certified technician ea aj di hua inspect na yil ea do lil E ajo propane e appliance dan lining do the vents e the aquin na ha big e aro e di choose os in do little logo e ya e a shiti do e a choose os in statit o ba aliagi the grills do the portable heaters e da the generators e a kunne e ajri ho one kunne
the daddy tent that I go ne ado I had installed or lifty detectors I had the UL list the carbon monoxide detectors I have a cardiac in the nas angle the levels I actually have one gun ne to agent go I had the propane safety tips I had like Hilton and all it are here are necessary and they get out of the not all can get Korean shish jado K3B 89.7 FM Donanita are the Korogone, Nanhidish Nil.

전화 듣고 기즈기 코리안 신시저로 KTV 97.7 FM 돈는 이자 꾸준할 그 이야기 religious news 이 아직 전했다 이 아직 나다 에스키엣 알았다 한 단련이 이디 롬 이 알았다 한네 이 아직이 Pope Leo the 14th 이 아디 더 모 예지했다 시 이 아디 더 클레어 이라 디 캐피탈 punishment 이 아직 이 아디 인홈 Missable, I aja ia dishi mark I lago, ia di world day I bikije, ia di death penalty, aro I aja di be native, ia di United States announced I la, I aja di yandaha agi, I aja live stream dot nil, ia di execution, ia be di firing squad, agi ia aja, aro di bi I aja di post, shibaka di ex di lingi, ia di American Pope, Ia quote, Ia la e ajdi revise Catholic teaching, Ia baka di capital punishment, Ia di ushered aliagi bi be Pope Francis, e ajdi death penalty, Gishidi attacks on lingo, e ajdi inheritant dignity, Gi ajdi di human being, Ar ia di common good, Gishi ajdi do lithi ajdi safeguarded, Aro ia di requirements. I ajdi justice ki I ajdi met agiet I adi recurrence di bichin di capital punishment ato ultra goshi I ajdi pose I adi bitlato di leos I gishim official handle gi ajdi I adi pex flex I ajdi effective system dan lingo I ajdi tension gishi I ajdi I adi develop alia I ajdi protect di civilians Ishi aj I adi I same time I adi do I ajdi completely I adi deprive di ihe I aj I adi guilty gishi anit at ingi I aj I adi possibility I aj I adi redemption niki aro ishi di post gi I anit ibel I aj hashtag I adi no death penalty I aj I abakago aro di US defense I aj department I announced I la di Thursday yata I aj yati firing squad execution dan link shi aj yati Nadal my link Hassan gishi aj di convict with Iliago I aj di nakita milo a nast I bi khata yadi shooting gishi aj yati Fort Hood military base gishi I aj yati I aj neto li si aj live stream I aji di Hassan, she ya di schedule alia, I aji ya di ban and old iki, I aji di Fort Hood je, I adi December, tra yol kalkune, I aji di ya convict with ilia, I adi ni sedigishi tra tata hilt ego, aro I adi lagi, I adi tinona ke, nan la I aji, or di leo, I ado I referred I lada, Specifically, the between the Ajdi Banahat Agi the execution, Ida da I Ajdi Bluncheon lethal injection, I Ajat Egi Ia be the Tennessee, earlier Gi Ajishi Ia, Ia the revised Alia the debate Ibacago, Ia the death penalty, Ia the be the Kuji United States, Je, Arda Mo Yajita, She Ajdi World Day. Ibik is the death penalty, Aro Aj Yadi Common, Dan Lingo Ben Ye Ajdi Pope, Yadi official social media accounts, Dibich in the posted or linked messages, Aro at or linked at Egi Aj Yadi circumstances, Egi Aj Yar, Ado I Aj Yashi di Leo, Akon the Yadi Post, I Lagishi, I Bahojit E Yad Kushin Hill Kibakede. I ajdi khuddako beduri, igi ajdi cardinal, iadi pietro, parulin, I ajdi iadi Vatican, secretary of state in lingo anigo, di explicitly, she ajdi iadi benast ungi, iadi US ia public execution, gi I ajdi unacceptable, I ajdi iadnigo, ado iadi Pope Francis, igi shi bi yidi na kitemilo antebitata, Bihata, I had the amended I la, the official Catholic I ajdi teaching, I gi ya aja, I had the declared or nil,
I ajdi capro punishmiki aji iadi et misabo I ajdi be yedi at endi the circumstances iki aro abatidi shi yadi iadi Catholicism I aji iadi Catholic Church iadi official iadi condom nation gishi aji iadi Church I aji ian antinigi nigo iadi Church giti do Ia exclude that the recourse than language ia the capital punishment while I aji a di she did ia the possible way ia the effectively I aji the defending ia the human lives kitchen I aji a the unjust ia the aggressor ige ia aji or ia the past than language popes ige I aji a the upheld the hila. I aji the position ge di bakagune di St. John Paul II I bahaji di urge gishi ajdin dot ege di bichin di practice aro I adi stress ge I aji di anitat inge I aji di people gishi dit eya I aji di deserving I aji di dignity I aji I adi innocence ge I aji dat ege eya nigo I khadzi Aro et egishi di Francis, e aj abate de eabe leo, she e aj e la, e a di visit, e a di prisons, di wadi hot sago, e aj key part and link, e aj e a di papel, travel, e a big, e aj bit, e a di give it, or linky aj the message of hope, di between the inmates, though, e aj underscore, e aj the inheritance, dignity, e aj ya. Di God I aj beyotne, I ashi di beto I aj I adi, a lachin I aj di chance dan lingo, I adi redemption, ege I aj, oro I aj di, I aj di ne, I adi nhatsi di gishin I aj, di doliti di abandon di be, I aj at inde, I adi nbazan doliti gi aj, di God I gi I aj di do I abandon it or lilta, Aro I aj I adi kin bit sota zingi, I adi si zin tole di bi gake ne, ni gake I aj ni go liyo I khadzi, I shi di ilkhal net go, I adi inmates gi aj, di notorious, I adi beta, prison, gishi bi ye, I aj di equator, gi I aj di junina, I aj di bi ye, I aj be visit, I abi I pralata liyo gishi aj di bache, I had the visit, the Gishin the Wadi Hotsa, I Aji DBA, I had the bonus, Aries, Gay, I Aji DBA, I Aji the upcoming tour, I had the Bacago at the Latin America, Gay, I Aji, I don't I Yat Kigo, she did specifically, I Aji DBD, Ego, I Aji the United States, I had the Cardinal, Pietro, Prolin, Gay, I Aji the Vatican, Secretary of State, Nigo, I adi banhat agi I adi live stream execution gishi I ajdi truly I adi incomprehensible ado I aji unacceptable di bichin di turn do lilgi I adi na andol tegi di bi yegune I adi spectacle agi aji ardi kim bi usata zinja I ajdi position gishi di atlago I aji toro I adi opposition di bichin I aji The death penalty, aro I aji ia, I di incapable, di bil, di human dignity, do I aji, ia di service, gishi aji di iten, di deterrent, aro ia di pro, ruling, gishi inigo, bi di comments, ia di carried, alia, gibe di Vatican news, I aji shi ia di truly, I di I am comfortable, I aji ia di heda, I had the incident di trito in the system teacher arshi and di dos bazanda bin yagi aji di purpose aroi aji currently she di unacceptable di turn to lingiti and adult egi di bi guna I aji skeptical ajashi aji person ki anit in the unconditioned I aji course I aji nanla I had the methods than lingi I aji ardi itsajin. I aji I adi U.S. Bishops Conference, do Archbishop Paul, I adi quickly, I adi impressed, I aji I adi shocked, aro di great sour, I aji I adi pentagons,
I ajdi yantaha age wardi bishidi aten hat o I ajdi hasan be action ki ajdi idi kan then I ajdi be I ajdi decision gishi ajdi berbaric I ajdi promotion ki ajdi cultural I ajdi enendolt ikito I dalitiki yadi reconsidered gi I binigo biye I a statement I lagun da inishanta out of the public execution gi di aja asago hi aja I a di lago di grave harm gishi ajit ia nasko di undermine we aj di moral fabric gishi ajin hi nation out of the be I aj di blunt I baka I a di conscience gi aj I a di ba people I aj nigo I a ha zi aro I nata han nata tlinki I a di Vatican City I aj I nata han ne I a di Pope Leo the 14th gishi I aj took I la di tsetan to tkaligi and da inisha da shi di le do nil I a di groundwork I aj bin ye di eventually I conclave gishi I aj di elect or lilki I aj di be successor aro shi di be appointed I la di Filipino and Lingo I a di Cardinal Luis Antonio I a di Tagli I aj di anni Dean do lilki I aj di College of Cardinals I a di evaluating shape of profile I aj I a di papel contender I a bi di process I gi aj or di ta tagli she I aj di stratino nast I benachai he she di etzitzen I aj di Vatican's I a di evangelizing office I gi ar she di tsk ekone I gi I aj di nast I tino na ki benachai di Cardinal Govini I a di Batista Ri Egi aja ardi dean I ajdi college gishinanig I ajdi pacific role abe ajdi papel transition do I ajdi lata di consider I di quotako di contender bin ye I ajdi di yadi pi papacy igi aj ape ardi bi yadi celebrates ila I ajdi funeral gi I ajdi abatede ila I ajdi funeral Gi I aj abatede, I a di pop, aro I aj di ka ilwad, di ilwalt or lilgi I a di dal kalta dat dis kalgo, ilgi na il dagi di meetings, gi aj di kernels, I aj si di be, bet lata banaka di te bitin, I aj I a di timeline link, I aj conclave, aro bishin il do I a di na ne, I a di role, I aj di I ilwalt or lilgi di secret election, I a big I aj di system, Chapel, I aj elect or lindy anid, I aj ia pope gay, or a bekede, I a di pope gay, I a elected with Iliagos, I aj di dean, he aj ia di, nadil kitty on his nun gay, I aj at the be, I a di sep, I do litty nanish ado, I aj ijigi, shed di beans and I aj di, I be bit oji do litty gay, or di big echo, I aj shidi Vatican, I aj at the has uncle. And the initial da Leo she yella aslin di election agi aj di tag li I aj di dingo aro she aj elia be di aslin do I aj di dozen il ego de cardinals he aj da yotka di she di alako di senior ranks I a di bi di college aro di tag li gi I aj di youngest member and link I aj di group I a di suggest I a di cardinals I aj in 10 Ishi di anigo di din, di bichin ia biyit do lislan nishigi I aje, ia khuda don nal, ar di tagli I ajdi, ia former di archbishop in lingo I aje, ia di men nili a shi di I aje di bichulan di abbe, ia di I ilza igi I aje possible contender, ia di biyit di na kidemilo na din shlap bi khata, ar di conclave, Gishi aj di elect I la di Leo, ado I aj khutako di profile position, gishi aj di din di kad, I aj di raise di ia tagli, ia di probability profile ajan di nasko, shi di future gibin ye, conclave I aj shimbe di do lili aj leading contender, di bichin I aj di Asia alte, di pope igi I aj, ado I a di, She anigo I aj predicted don lingo bin yet at egi di promotion
I dan si di cardinal Joseph Re Zinger I aji di Dean Lingo I aji college I si aji di Elizabeth Ilya di Pope Benedict I ki I aji I a di 13 kishu bi di na ki temilo anshla bi khahanta aranan la di rumors and Lingo di contender si di to leliki di Dean ki si aji I a di cardinal Pietro Prolin ki si di tsisina la banakai Pope Francis ki ba Secretary of State ki aj ande shidibi git nan nish ado I aj ape I adi kutako di contender I adibi git di na kitamil on a din shla bi khada di conclave ki ya aj bu ajil tsko I ya di la religious news I aj la ichina ando li ado khe ado nesan il tsande ki ado kajan na ol kirgi kuriyan shishin jado KTDB 89.7 FM Don't need to add the corrugone non-kiddish nil.

yugo ia holtist anila e ajiti totala to ajibitin stuiki ajita saho totana zingo conchit eat o yugo aj ian petahanet anila di mosquitoes ni e yego ia shimpenina aj ia beta hasiado lis ian tano aj ia yeyana talti tano ya tahalnalto e aj khucho sago shi akha huito asot e aj ia penina shi kon hakaz tan nazi ta e aj ia chota indolis e aj ada kwigonas aj e tahacho sago aj ia shi sa khoto lisot e kut e da aj khut abe da hazni tsin jo kho a kho ia shi ye ze emphasis aj aj ia pen ye ya sto ka sa no ya ta hazne sto aj e ri ya to aj pa na ta ne aro nd ta tin sa ia sto pa na ne e ti yo tro ha tso aj e ia ti sa in na ta ska e di cannabis nid e alla aj e an bydna dahanna do aj e sin a bachon e at e bat e hlongo sin lto e bat at out e aj e a di tadat o nahan tini hot o gish di lago aj e be hwaho zina da sin a benina aj ia khana tot inlot ajot o ia aj ba ta hanne lasto e de kigo shin aj yo to ha to bi aj ia ba hot ot e ko shin aj de ia hot ba na ta hanne lasto aro ti e ia sta aj ba na hanne le e de ia sta ti ye san fe aj de ia na ta hanne e aj ea sa. Aj ea shin santa fe nas aj ea thought detention center aj ea correction officer da shin hanan ea chis un ea hol shi shunde aj ea sa ha honet anila e aj ea di aj ea hanan chis un shin aj ea di awalia son in law aj ea pishin shin deila da nila e aj shint e apenina ha hint in tolis anila e aj e a tratna ha e aj yo tro hauzo e aj e a shin kutila ko di e walia aj shint e a ko el net olis e di a to ba net lasto e di a aj ne shla ton le na tina ha Ajit o answers tingo aj ea shlantoha. Hek e des tingo jot o ea pahanetla. E dea ajit to abilo kutan neki. Ajit ea sex offender hano. Aj ea hut o benesh e hut o hajiki. Inhlalto. E ajit ea hut o khanahon netla. E dea hut o nge. Santa Fe, arit ea na tahanet lasto. Eri aht o aju pa na tahanet la. Aro di ea sto aju. Aro di immigrant sato aju ea hot o tante pita inisho ea has an. E aju ea di kea shlatin haotso. Ai si hot tate aju ea Supreme Court ea pisna has an. E te moro tinchin an shanta aj e a sao ye lanta slint an nila. E aj e a di sao otahot in Trump administration. Aj policies geet e a aj shin di immigrants ni aj e a pita deet e. E aj e a di pahanao aj e a sa a bina na tsoski aj e a taholong. In the ea hat o ye his nila da nila. Eko dishin ye July 2025 ado ea. Chahol jish e di immigration and custom enforcement at ningi.
Supreme Court da no ya tahne e aj ya ti te deportation plans ni di Washington aj laj sa tai gi shin atoski e sa hnai di la jende aj ya pa na tsus to aj anhui a has aj hot o anhui ai tan lini ato ye la ta sli ta tanila e ajit e a hat o ba na ta hanna la. E de a ajit la hat e ba na ta hanna ut e na na haul jish. A ro ba na hanna lingi it e a di o to hao zon ye li a county da sna. Ajit e a di a gathijin bita inni sho e a has a. Oil field pipeline gi it e a sao di tla hat no ba hanna e. E aji ea na kichilt ego aji ea btsando khwe na gid ea ntahazit ego teta nila. E aji ea hut o ba na tahannet la sto. Aru di shint ea aji sa ba na hannet sto. E ea sto di negeid. Yo toha otso aji ea di na sto shi. Aji di kwishin is aad a ea. Da hollo do in the da sachi aj e ya pa da hoche e hat a da chi sheo da e benina aj e ya awal ya shin pa ta lingot e aro pa na hna e ya ti de sera da mo o le sa ta do a de kishi aj e ya sto ti pa da honne sto e di kon elk ni da e aj e anhunt ini aj e shin chite yost e o yit lista destono de kigo shin aj e pa hosen dan e aj e di sasto poach das and dan poachers e sto holno dan ni la sto aro ti ma it so hat ni sto de kigo shin aj e shin betahan e aj e shin sto the kigo shin aj e a shin di belin the holoni shin aj e a that e aj in this seed e aj e a sto the kigo shin bit the hon that no ba han that sto e aj e a di sa ho shin be the hazen no e a at shin atalia go shin be ba hazen e di tag da e a talia to ta aj e a deep and number da shin da longa atalia e kudat e o shin sa ajin be da hayosin ha no e a pahanna to aj e aj e a at siti na hol aj hashitat e ki aj e a pa da hocho e na has angot atanila e e a hat oba na ta hanna e shin ye yo tkoha tso New Mexico Department of Game and Fish jo hat o ya chi ta hui a aro in the da di shi a ji ya di de license da e ya pe ta hal no sa e permit e ya pe ta hal no e pen na chi sto a ji na ji ki de ya sto ta hal no wo shi ta e a ji ya sa ho ta e yi sa e ya pe ta de no a ji ya ti aj e a shin hot on til se to e a pet han na to a yo trot e a hot so jit e hot e da tan ni e colorado nas a jjo aj zeki dan sa ko e a nas nel che e di mai so ni aj da shin hit che ko da e a ta ni la
E aja ea di la ea hot ashin beta hios and di at ada aja be get ashin do atalne e kodat e ye shin la ajin das tito e aja atalia and e jo that e git ea sashin kodan beta hios and as tito dan no aja ea ya tahalne sto Eri ahat o aji dite kong bihta atat e antelopes, elk, bighorn sheep kutat e yita kutat nao e atat elt atane di kong shashta cougars atat e wild turkeys da aro to kishin sadipa daho chingi e daho no e kutat ego jo hat o iya ndel sedo Aja shin at ada be bazin go ea dalne. E aja ean behes ka da nila. E aja ea at oba na dahne lasto. E ri at o aja ba na dahne out ea na hol shish. E shin aja ea altis ne endangered species. E aja. Sa e ai si pa anta leo e aja e a tit o nash kute le e it o ho yu git e a penina jot a aja pa tahanaut e a ananat et a nila e ri a t o aja pa t ina hot an la aro tit e a pa nahana in ye Washington da lanja a kano yisna nishi Trump administration E aja has anja di yego sahon das trani shi aja ea di sa disaster assistant ni aja ea be landa is lingot et anne e aja trape bat hot angi ea nge nasht eje aja ea di sa be papi lans lingot anila aja disaster declaration aja total night ki beta dit yo e aja e a hot o bana ta han la e e di a hot o aja na ta han la sto aro dit e a sto aja nge la slunas aja e a shin sa na hat aja beta dit yo ta ado la ye landa il si o aja e a banan shi te Adit ea sao ye lanta aslinta na aja has anigi kinigi ea aja sa nato nisa no adit ea shin hut o ye lanta aslinta nila e aja ea las lunas council stan lini e adit ea hut o ba nata haun neta nila e dea aja hut o dea nata han nesto Did a yasta ajin again a cub kayat ajit setna and dahant ingi a aja yasa with obs na os dahande than the deed tsna ish aja things at the aja yatina kay aja Mexican immigrants than launching ajit a hut a tsna ish inana kandin ye California ajit hone ni yinja. Tunde aja ea di shin beta hos in da nila li shin aja ea hat o ba na ta han net la sto aja ea hun so ta han net lingi ea an tis chan a do lish